Francesca, no, non importa. Respira, il corpo ancora di pace. Vedete, il miele, il corpo è maldito, l'embono, ma il miele!